Zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare z

0: Goli, col bacian chimari,
1: shani,
0: col bacian kakatra,
1: vatra,
0: col bacian chimasha,
1: chansa.